0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.